0: Релакс ФМ.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.